gbogbo eyin omo Olorun te da Olorun mo to si gbagbo ko ra anugba e wa ki be Jesu o ma se a tun so ni igba mefa Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o se titi lai lo pe mi ati e lojo re eyin ayan fe ma wa ni edide ajo ki hallelujah mefa ati ogo mefa ati osana mefa odi ni 2026 gbogbo e lo gbe 6 edide mummy edide daddy somebody stand up and shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo e wa mama se osana mefa osana osana